0: ever.
1: Sono le 3:01.
0: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: International. Love his music.
1: Anna, Jim.

0: Sono le 7:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Torino.

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino Inter-

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 4 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Quirino di Siscia, vescovo e martire. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.43. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 giugno 1783. In Francia i fratelli Joseph, Michel, Jacques, Etienne, Montgolfier compiono la prima dimostrazione pubblica del loro pallone ad aria calda. La mongolfiera si solleva da terra ad Annonay, rimanendo in volo per circa 10 minuti ed entrando per sempre nella storia dell'aviazione. 1944, le truppe alleate della quinta armata americana entrano nella capitale, superando le ultime resistenze tedesche. Roma viene dichiarata città aperta e diventa la prima grande capitale europea a essere liberata dal giogo nazifascista. Nel 1989, a Pechino, l'esercito cinese reprime nel sangue le proteste pacifiche guidate da studenti operai che chiedevano riforme democratiche e libertà di stampa. L'immagine del giovane anonimo che blocca da solo una colonna di carri armati diventa era il simbolo universale della resistenza all'oppressione. Sono nati oggi Massimo Troisi, avrebbe compiuto 73 anni, l'indimenticabile attore, regista e sceneggiatore napoletano, volto della nuova comicità italiana e autore di capolavori come Ricomincio da tre e Il postino. Ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema e nei cuori del pubblico. Cecilia Bartoli, oggi spegne 60 candeline, è una delle più celebri e acclamate cantanti liriche del mondo. Il mezzosoprano romano è una vera e propria stella internazionale, nota per le sue straordinarie interpretazioni del repertorio barocco e mozartiano. Auguri anche ad Angelina Jolie, la diva di Hollywood, regista e attivista statunitense che compie oggi 51 anni, vincitrice di un premio Oscar ed anni fortemente impegnata sul fronte umanitario. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta manna musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Prodi, Schlein può battere Meloni, primarie aperte fanno ridere. Israele e Libano accordo per un cessate il fuoco, nuovi colloqui dal 22 giugno. La Premier scrive alla madre di Matteo Brandimarti, morto in piscina a Rimini, serve una legge, faremo la nostra parte. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Penso che Schlein possa battere Giorgia Meloni, ma deve avere un'ampiezza di azione e di coalizione necessaria per batterla. Romano Prodi si esprime così a 8:30 sulla 7, rispondendo alle domande sull'eventuale duello tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Schlein alle prossime elezioni. Il campo largo dovrà scegliere un leader, Schlein o Giuseppe Conte. Tra la segretaria Dem e leader Movimento 5 Stelle potrebbe spuntare un outsider. Le primarie aperte a tutti mi fanno ridere, o si è tutti d'accordo su un papa straniero o a guidare tocca il leader del partito più grande, afferma Prodi. Per gli esteri, accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti. Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco. Questo è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra i due paesi si terranno il prossimo 22 giugno. La cronaca, una lettera carica di comprensione, di solidarietà da una mamma a una mamma. È quella scritta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Nicoletta Sprecacè, madre del piccolo Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto, morto nel Riminese dopo essere rimasto incastrato nel tubo di aspirazione di una piscina idromassaggio nel giorno di Pasqua. La mamma di Matteo nei giorni scorsi aveva indirizzato lei stessa una lettera alla Premier chiedendo un intervento legislativo urgente per la sicurezza delle strutture acquatiche e a tutela della vita dei nostri figli. Il nostro obiettivo coincide con il tuo, faremo la nostra parte per arrivare a questo risultato. Contate su di me, ha scritto la Premier. Economia: la crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate, addirittura del più 89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni, da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto. In Iran a farle eco è il Kodakoks, sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. E chiudiamo con lo sport. L'Italia torna in campo con una vittoria dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Ieri, mercoledì 3 giugno, gli azzurri delle città ad interim Silvio Baldini hanno battuto 1-0 il Lussemburgo in trasferta. Decisiva la rete di Pio Esposito a inizio ripresa. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori segnaliamo rallentamenti sulla 26 Genova-Volte Gravellona-Toce, tra l'innesto con la 10 o Vada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Svolta diplomatica tra Israele e Libano. I due paesi hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco. L'Unione Europea concede il semaforo verde alla flessibilità sul patto di stabilità per le spese energetiche. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina. Svolta nelle indagini sui 4 braccianti bruciati vivi, ad Amendolara, nella piana di Sibari. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Svolta diplomatica tra Israele e Libano. I due paesi hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco, prevista l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese con l'esclusione totale di Hezbollah, che dovrà evacuare tutti i suoi membri dal settore dei Ditane meridionale. Un nuovo ciclo di colloqui fissato per il 22 giugno. Non si ferma invece il conflitto a Gaza. Un bombardamento israeliano su Gaza City ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Intanto l'IDF ha arrestato uno studente diretto a Roma, accusato di far parte di Hamas e di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre. Schiaffo politico per Donald Trump negli Stati Uniti. La Camera ha approvato una risoluzione in gran parte simbolica che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Una mossa incassata nonostante il voto favorevole di 4 repubblicani. Il presidente mantiene comunque il diritto di veto, mentre annuncia di voler incontrare la guida suprema Khamenei per chiudere i colloqui con Teheran entro la settimana. L'Unione Europea concede il semaforo verde alla flessibilità sul patto di stabilità per le spese energetiche. Il commissario Dombrovskis ha confermato la possibilità di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028 per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili. Per l'Italia si tratta dello scorporo di circa 13,6 miliardi di euro. Esultano la Premier Meloni e il Ministro Giorgetti, che parlano di proposte italiane recepite. Resta però il richiamo di Bruxelles su conti pubblici, sanità e soprattutto sulla stagnazione dei salari italiani, definiti più colpiti tra i 27 paesi membri. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. La risposta di Kiev è arrivata in Crimea, dove un attacco a Simferopol ha causato 3 vittime. Sul fronte diplomatico, secondo indiscrezioni di Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando segretamente con Kiev a un piano per aprire un tavolo di trattative con Vladimir Putin. Intanto da Washington il senatore Rubio annuncia l'imminente sblocco di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Svolta nelle indagini sui 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari. La procura di Catanzaro ha stretto il cerchio attorno a 2 cittadini pakistani di 31 anni finiti in carcere. Dietro l'efferato omicidio ci sarebbe la guerra per il controllo dei campi e la gestione del capo Ralato. Sotto protezione 2 testimoni scampati alla strage, mentre la premier Meloni chiede di fare piena luce. Per la cronaca giudiziaria arriva un nuovo parere positivo dalla procura di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. I magistrati hanno definito smentite le notizie di stampa su presunti festini e confermato la validità dei presupposti legati alla salute del figlio adottivo dell'ex consigliera. I legali della Minetti annunciano azioni di risarcimento danni contro diversi media. Sport, sarà un derby tutto italiano alla semifinale del Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa battendo il canadese Auger Aliassime, mentre Matteo Berrettini è stato purtroppo costretto al ritiro per l'ennesimo infortunio durante il match contro Arnaldi. L'Italia ha così la certezza di avere un tennista in finale a Parigi nel doppio misto, finale oggi per la coppia Errani-Vavassori. Per il calcio, vittoria di misura per la nazionale di Spalletti, che ha battuto il Lussemburgo 1-0 in trasferta in un match amichevole. È tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Torino International.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni rivendica 14 miliardi per l'energia, l'Italia indica la strada all'Unione Europea. USA, la Camera approva la risoluzione per porre fine alla guerra contro l'Iran, Israele e Libano intesa sull'attuazione del cessate il fuoco, disarmo di Hezbollah è la condizione chiave. Alghero sequestra la moglie e le rasa i capelli e sopracciglia, arrestato. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, lo rivendica camminando sorridente nei saloni di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni porta a casa un risultato estremamente importante con quella flessibilità sull'energia che sembrava a molti impossibile. Non manca di sottolineare la Premier, che non nasconde la soddisfazione per un esito non scontato e ottenuto lavorando in silenzio e con serietà, come sottolinea anche il ministro Giancarlo Giorgetti. Alla faccia dei gufi è la sintesi di una giornata che segna solo una tappa, per quanto cruciale, del percorso per mitigare gli effetti dei rincari dell'energia. Per gli esteri, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento, sostenuto dai democratici e da 4 deputati repubblicani, richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. Intanto, sul fronte regionale, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per l'attuazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, subordinandone però il successo al disarmo di Hezbollah e al ritiro dei suoi combattenti dal Libano meridionale. Le parti torneranno a negoziare a fine giugno per cercare un accordo complessivo sulla sicurezza dell'area. La cronaca, un uomo è stato arrestato ad Alghero con delle accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato parlando di un semplice alterco, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La donna sarebbe infine riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, mettendosi in salvo. Economia aumenta nonostante tutto la ricchezza delle famiglie italiane, ma resta concentrata nelle mani di quelle più fortunate. Lo conferma il consueto studio dedicato al tema apparso sul sito di Banca Italia. Nel quarto trimestre del 2025 la ricchezza netta, che comprende immobili e attività finanziarie a netto dei debiti, dei nuclei familiari italiani ammontava infatti a 453.000 euro, in lieve aumento rispetto al 2024, 431.000 euro per famiglia. Secondo il report di Via Nazionale, la distribuzione della ricchezza si conferma concentrata. E chiudiamo con lo sport. Per Matteo Berrettini non c'è pace, l'azzurro è stato costretto a ritirarsi dai quarti del Roland Garros contro Matteo Arnaldi. Durante il secondo set Berrettini ha accusato un problema alla gamba sinistra e ha rallentato la sua iniziativa, limitandosi per diversi minuti a contenere i danni. Poi, dopo il terzo game del secondo parziale, l'azzurro ha chiesto un time out medico e l'intervento del fisioterapista. Alla fine è stato costretto al ritiro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: la che tua mamma.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International.
1: Ayo.

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: special delivery from the Code Breakers, featuring Pavolino. First heard exclusively on Radio International Torino.
1: Sono le 11:01.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Torino International News.
6: La Camera americana vota il ritiro delle truppe, il maltempo in arrivo, due fronti temporaleschi, nel weekend rimonta l'anticiclone africano. Kiev attacca San Pietroburgo nel giorno del forum economico, parleremo anche di sport con il Roland Garros e poi il Lussemburgo-Italia finisce 0-1, Esposito decide l'amichevole dopo l'eliminazione dal mondiale. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'agenzia di stampa di Stato libanese NNA riferisce di diversi attacchi da parte di Israele nel sud del Libano successivi all'annuncio del cessate il fuoco dopo i colloqui tenutisi a Washington. Secondo quanto riporta NNA, un'auto è stata colpita da un drone israeliano lungo la strada Zifta Kafru nell'area di Nabatieh. Un altro drone israeliano ha preso di mira uno snodo viario nella città di Kaftebnit, sempre nel distretto di Nabatieh, e un altro velivolo senza pilota attaccato lungo un'altra strada nel sud. Sempre NA riporta che le squadre della protezione civile della zona di tiro hanno invitato gli sfollati a rinviare il loro ritorno a casa finché non verranno diffusi annunci ufficiali sul ritorno nei villaggi meridionali. Voltiamo pagina. Dopo la bomba d'acqua che ha travolto Roma, la capitale, le condizioni meteorologiche sull'Italia restano instabili con due fronti temporaleschi alle porte, ma le condizioni miglioreranno da venerdì. Queste le previsioni dei meteorologi. La causa è la vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico che spinge a più riprese impulsi instabili verso le medie latitudini, trovando un varco verso il bacino del Mediterraneo. Voltiamo pagina. Un drone russo ha colpito nella notte infrastrutture industriali nella regione di Borispil, nell'oblast di Kiev, provocando un incendio e ferendo una persona. Lo ha reso noto il governatore Mykola Kalajny, che un incendio è scoppiato in un impianto industriale in seguito a un attacco di droni russi nella periferia di Kiev, secondo quanto riportato dal Servizio Statale per le Emergenze, che ha dichiarato che al momento le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso. Tutti i servizi operativi sono impegnati nelle operazioni sul posto. La pagina sportiva, partiamo dagli Open di Francia. Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi va in semifinale con Cobolli, un italiano di sicuro in finale nell'altra sfida. Flavio batterà oggi Raliassime, doppio misto Vavassori e Derrani superano Siegmund e Roger Vasselin 6-1, 6-4. Per quanto riguarda l'amichevole, gli azzurri battono il Lussemburgo 0-1, gol di Esposito, bene la giovane Italia, la formazione di Baldini supera il test allo stadio del Lussemburgo, buona prova della coppia composta da Pisilli e dall'attaccante di Castellammare di Stabia. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un ben ritrovati, queste le principali notizie. PD boccia, sinistra faccia la sinistra, campo largo non ha bisogno di altre gambe. Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev. A giugno Roma si tinge di viola, torna alla festa della lavanda al Lavandeto di Roma. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Io non penso che ci sia bisogno di altre gambe nel campo largo, penso che ci sia bisogno di testa e di cuore. Così il senatore Dem Francesco Boccia a Point Break di Monica Giandotti e Daniele Rubinetti in onda ieri sera su San Marino RTV. Rispondendo alla domanda se il campo largo abbia bisogno di una componente moderata, il capogruppo del Partito Democratico in Senato ha aggiunto: io penso che in questo periodo ci sia bisogno di chiarezza, la sinistra faccia la sinistra e la destra dica se è una destra alla Roberto Vannacci, cioè xenofoba e razzista, oppure una destra costituzionale, ma questo non l'abbiamo ancora capito. Boccia, interpellato su Forza Italia, poi dice: non ho mai sentito Gianni Letta e non ho mai incontrato nella mia vita Marina Berlusconi. Per gli esteri, una nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina con attacchi reciproci che anche oggi, giovedì 4 giugno, hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation. La cronaca.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Pina Picerno lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più. Khamenei, gli USA e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Pamela Giannini, la madre, urla bastardo a Soncin in aula e poi scoppia a piangere. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Pina Picerno lascia il Partito Democratico. Oggi la vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua decisione di abbandonare il suo partito, aderendo al Partito Democratico Europeo, guidato da Sandro Gozzi, entrando così nel gruppo Renew Europe, a quanto si apprende a Bruxelles da fonti parlamentari. Di dubbi ne ho avuto moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che per rispetto alla mia dignità politica e personale sia arrivato il momento di lasciare il PD di Elly Schlein, che è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato, e perché ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste. Ora tocca a me avere coraggio, detto intervistata oggi sul Foglio da Claudio Cerata. Per gli esteri, il leader supremo Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. La cronaca bastardo è l'urlo che la mamma di Pamela Giannini ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne accusato dell'omicidio della figlia è entrato nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato Soncin. L'uomo, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo. Economia, lavoro gravoso e burnout nella scuola. Ai nostri microfoni Stefano Cavallini del sindacato ANIAF.
7: Mentre la legge di bilancio 2026 ha innalzato di un mese l'età pensionabile dei lavoratori a partire dal 2027, di 3 mesi a partire dal 2028, l'INPS ultimamente ha aggiornato gli elenchi dei lavoratori gravosi. Cosa importante, perché per tali lavoratori scatterà l'aumento dell'età pensionabile, ma andranno in pensione con la vecchia età. L'ANIAF chiede con forza e da tempo che anche il mondo della scuola sia incluso tra i lavoratori gravosi, tra i lavori gravosi, per tutti gli ordini e gradi. Ma non solo questo, anche all'interno del contratto 25-27, tra le materie di contrattazione, oltre alla sicurezza, andrebbe incluso anche la la salute dei lavoratori fra le materie di contrattazione, e ci vorrebbe anche una verifica sui lavoratori della scuola che sono in burnout, e quindi di considerare tale lavoro come lavoro usurante. Noi ci batteremo sia a livello contrattuale sia a livello legislativo affinché questi passi vengano fatti nel minor tempo possibile.
5: E chiudiamo con lo sport. Il Roland Garros perde anche la numero uno del tabellone femminile. Arina Sabalenka è stata infatti eliminata nei quarti dalla russa Diana Schneider, numero 23, in 3-7, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiusa la statale 20 del Colle di Tenda, in località Genola, in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori la provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Mattarella da presidente, vedo nel paese applicati i principi della Repubblica. L'Italia avrà un giovamento dal coraggio dei giovani. Rubio scrive all'Italia bene l'aumento delle spese per la difesa. Milano, moschee improvvisate nei parchi, non abbiamo un posto dove pregare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Essere presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi e continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio, che è la presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. È questo il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il programma realizzato dal TG1 e da Rai Cultura Ne parliamo con il Presidente, in occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno. Per gli esteri l'Italia è un partner e un amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Apprezziamo il supporto dell'Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l'ospitalità offerta dall'Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il paese. Lo ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica. La cronaca con la stagione estiva nei parchi di Milano: capita di vedere grossi teloni di plastica distesi sul prato e assicurati con lo scotch. Ai fedeli musulmani orfani di strutture dove poter esercitare il culto basta poco per allestire una moschea improvvisata. Non abbiamo più un posto dove pregare, ha spiegato a È Sempre Carta Bianca l'imam del quartiere. Prima ci riunivamo all'interno di un'associazione culturale, ma il tribunale ha proibito al momento ogni attività. Dal 1 maggio scorso il comune ci ha autorizzato a venire in questo parco, ma solo per la preghiera del venerdì, ha proseguito il religioso. Economia arretrati del contratto 2025-27. Quando li riceveremo? Ai nostri microfoni Daniela Rosano, sindacato ANIF.
10: Arretrati del contratto 2025-2027, quando li riceveremo? Presumibilmente a luglio, infatti a giugno è certo ormai che non è prevista un'emissione speciale. Ricordiamo che gli arretrati riguardano gli anni 2025 e 2026 e sono calcolati però in modo diverso per questi anni, perché gli aumenti sono progressivi per il 2025, 2026 e 2027. Infatti all'inizio del 2027 riceveremo una somma ulteriore come parte del nostro aumento. L'ANIF ricorda di controllare i propri cedolini per verificare che non sia stata sottratta anche l'indennità di vacanza contrattuale relativa al contratto che è stato firmato il 25-27, perché effettivamente questa dovrebbe essere già stata sottratta quando sono stati versati gli arretrati del contratto 2022-2024.
8: E chiudiamo con lo sport, tutto pronto per la nazionale italiana che stasera scenderà in campo per il primo dei due test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta, ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo e in piena costruzione alla guida del CT ad interim Silvio Baldini. Calcio d'inizio alle ore 20:45 con diretta in chiaro in TV e streaming grazie al servizio della RAI. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci colleghiamo telefonicamente con un cantautore giovanissimo che si chiama in arte Empi, ma il suo vero nome Marco Pariano. Ciao Marco.
2: Ciao a tutti, ciao. Oh, per il giovane ti ringrazio, ti faccio i complimenti, ti ringrazio per avermi dato del giovanissimo.
1: Quanti anni hai?
2: Ma superati i 30 dicono che ormai sei vecchio, non so come mai c'è questa cosa qui.
1: Non diciamo questa cosa perché io 54 cosa sono, decrepito?
2: Non lo so, dicono che ormai sono dopo i 30, ora sono maturita.
1: Per me 30, avendo 54, per me 30 sei giovanissimo, quindi...
2: Ma sì, asfalto...
1: Poi hai una voce ancora più giovane.
2: Vero,
1: sì, vero. Allora, vero nome appunto, abbiamo detto Marco Pariano, ma il nome d'arte è Empi. Partiamo da qui. Perché il nome d'arte Empi? Io penso di immaginare che la prima parte M è perché appunto il nome, la lettera del nome, e P è la lettera del cognome, giusto?
2: Sì, esatto, non c'è una grande storia dietro il mio nome d'arte, come tanti raccontano, eh. Quindi l'hai indovinata, solo che in italiano MP sembrava un po' un'impresa edile. Quindi loro hanno detto facciamo un po' i figli, lo mettiamo un po' a livello internazionale, MP, sembrava già un po' più, no? Non ti suona meglio così, MP.
1: Sì, è vero, però quindi... è vero quella che hai detto prima, è vera questa cosa, sembrava un'impresa edile.
2: Sembrava un'impresa edile, no? Di ristrutturazioni, che tra l'altro è la mia impresa, perché io... oltre a fare musica ho una mia attività e ho deciso di giocare su questo aspetto.
1: Quindi la tua impresa si chiama proprio così allora?
2: MP, esatto.
1: Ecco perché hai detto questa cosa.
2: No, ho capito, ho collegato il tutto, ho detto vedo che funziona da una parte e funziona dall'altra, il nome d'arte spettacolare internazionale, l'altra vediamo che funzionava anche come impresa edile.
1: E l'altra come lavoro, quindi è giusto così.
2: Un connubio perfetto, no?
1: Perfettissimo. Allora, oggi si parla del tuo nuovo singolo che, se ti ricordassi, e io volevo, prima che tu mi raccontassi un po' che cosa c'è dietro al testo e alla musica, io volevo nominare gli autori, quindi ci sei te come appunto Marco Pariano, Federico Cassini e Giorgio Guiducci.
2: Esatto, Giorgio Guiducci si è occupato diciamo un po' della top line, della melodia, perché abbiamo iniziato a scrivere questo brano sopra una chitarra, semplice, quindi lui ha fatto un po' di accordi, e mentre Federico Cassini, che in arte sarebbe anche lui Illusione, che abbiamo lavorato dei brani precedenti a questo, abbiamo fatto un feat con Anima, e aveva piacere di portare avanti un altro progetto insieme solo come autore, allora insieme abbiamo unito un po' l'arte e abbiamo portato a casa un progetto molto interessante, comunque con delle basi profonde, perché si parla di amore, parliamo di varie sfumature dell'amore, quindi amore odio, amore tradimento, amore passione, il vero amore, amore a chi crede nell'amore invece valorizzando solo la parte diciamo un po' materiale, non la parte sentimentale. Quindi in questo brano qui troviamo diverse sfumature che riguardano l'amore. Poi l'amore è sempre l'amore, solo che sono un po' tante. Ho cercato di rappresentarle anche nel videoclip, essendo che abbiamo realizzato un video, una sorta di cortometraggio, mostrando che comunque l'amore si può vivere, ognuno la vive a suo modo, però fondamentalmente alla fine l'importante è star bene, trovare l'anima gemella. Soprattutto sognare, perché sognare è l'unica cosa che è rimasta gratuita in questa vita. Quindi
1: speriamo che non ce la faranno mai pagare, perché io sogno di continuo e butterei via tutti i soldi allora.
2: No, esatto, io sono un grande sognatore, però se ci tocca pagare anche i sogni è un delirio.
1: Si diceva sempre anche il detto, tra poco ci fanno pagare l'aria che respiriamo. In realtà è successo, quando c'è stata la pandemia abbiamo avuto la mascherina, quindi per poter respirare bisogna pagare farsi il vaccino, quindi per poter respirare, vedi alla fine. Quindi speriamo che i sogni non ce li tocchino mai.
2: Almeno quelli.
1: Allora, questo brano racconta anche un po' una tua storia, quindi che personale, che hai una tua esperienza, di una storia finita.
2: Sì, è una storia finita diciamo un po' in malo modo, io sono riuscito comunque a raccontare attraverso questa canzone e dare anche a qualcun altro la forza di andare oltre certe dinamiche, non farti mai imporre da nessuno quello che chi deve essere la tua anima gemella, perché nella mia situazione ci sono state varie vicende dove magari... non andavo magari non faceva piacere la mia presenza a chi stava in parte a lei, chi è vicino a lei, quindi è stato un po' tutto un amore influenzato, no? E invece in questa canzone qua ho rappresentato proprio il fatto di io che sogno di come riconquistare questa ragazza attraverso questa con questa canzone, con il suo ragazzo nuovo, sì, diciamo, sì, che la stava comprando con i soldi, ma e alla fine del video lei se ne va, viene, va via con me, la riconquisto, ma improvvisamente ritorno tutto all'inizio e mi sono accorto che tra un bicchiere di whisky e l'altro ero un po' annebbiato, ho sognato un po' troppo, fondamentalmente era tutto, una mia, era tutto frutto della mia immaginazione. E alla
1: non,
2: fine
1: non
2: era
1: vita, accaduto il finale.
2: Non, tutto ciò non era accaduto, quindi però ho voluto far, far vedere anche che c'è sempre un lato positivo delle cose, che l'immaginazione e il sognare va oltre qualsiasi realtà.
1: Ok, quindi il titolo, se ti ricordassi, è rivolto verso l'altra persona, non è rivolto a te stesso.
2: Sì, in pratica io dico, se ti ricordassi di me lo diresti, cioè, okay, lo racconteresti al mondo, no? Invece okay, facendo in questo modo, per come ti stai comportando, vuol dire che fondamentalmente hai preso tante
1: cose, le hai dimenticate,
2: tante cose le hai dimenticate, ma soprattutto non vuoi dimostrare questo tuo grande amore. Magari tu provi questo grande amore verso di me, ma hai paura anche del giudizio degli altri, no?
1: Sì, sì.
2: E quindi se ti ricordassi di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, l'amica del caffè, capito?
1: Sì, sì, ok. Io direi, andiamo a sentire Se ti ricordassi e poi torniamo a parlare un po' di te, ok?
2: Va bene, andiamo.
1: Se ti ricordassi, Empi, buon ascolto.

e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché, che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Empi. Allora, tu sei originario di Borno, che è un paesino montano in provincia di Brescia. Dove vivi attualmente?
3: Sì, si sente dall'accento, sicuramente si sente, non sono di Catanzaro.
2: No, l'accento si sente proprio della zona di Brescia, no?
3: Bello marcato.
2: Come?
3: Io...
2: Dimmi.
3: No, io abito, sì, è un piccolo paesino montano della provincia di Brescia, Borno detto anche l'Altopiano del Sole, siamo 3.000 abitanti, quindi diciamo che anche all'inizio portare avanti un progetto musicale non è stato molto semplice.
2: Una curiosità, a Borno ci sono stati altri artisti o sei il primo?
3: No, sono il primo.
2: Vedi?
3: Sono il primo.
2: E questo ti fa onore allora?
3: Sì, diciamo che c'è un'altra persona che ci aveva provato, però diciamo arrivando ai livelli di nazionale cantanti, avendo portato avanti dei progetti così importanti, interessanti, nessuno, anche perché non è semplice, cioè comunque
2: sì.
3: Abito in un paese dove la manovalanza regna su tutto, quindi dal falegname al muratore, senza nulla togliere, però diciamo anche per me interfacciarmi con certe persone era lontano anni luce da quello che volevo fare, no?
2: Quindi però non era neanche con la tecnologia che... oggi siamo tutti più vicini per poter fare questo tipo di lavoro, quindi ti ha aiutato fortuna. Parecchio
3: per fortuna, però per fare i video, per spostarmi, avere conoscenze,
2: sì.
3: E comunque instaurare dei rapporti con cui anche lavorare a livello professionale, bisogna spostarsi nella grande città come Milano, che è il punto un po' più vicino alla mia casa.
2: Tu hai cominciato con la tua passione appunto fin da piccolo, però sono 5 anni a questa parte che sei entrato proprio nel mondo della musica.
3: Sì, corretto. Io ho sempre avuto una grande passione per la musica grazie a mio padre, che era il primo artista in casa. Quindi già da piccolo mi incuccava le prime note, lui si recava in soffitta e iniziava a suonare questa tastiera e io mi mettevo lì ad ascoltarlo, quindi penso che tutto sia nato da lì. Poi,
2: sicuramente.
3: Sai, la vita ti mette di fronte sempre degli ostacoli, quindi magari cambi strada, poi ci ritorni, poi ci ripassi ancora in mezzo e finché non riesci a saltare sul treno giusto e dici cavolo, io voglio fare questo perché ho necessità di fare questo, porti realmente avanti i progetti. Cioè dopo è sempre un po' la fortuna che incontra il talento, quindi così diceva Machiavelli, diceva così che prima o poi le due cose devono incontrarsi se vuoi far nascere e crescere qualcosa.
2: Poi cosa succede? Che tu per 2 mesi vai a vivere a Cuba perché è un'esperienza nuova, una collaborazione.
3: Sì, ecco, questo qua è stato il primo incontro tra fortuna e talento. ho incontrato Michael Chacon, che è un artista comunque riconosciuto a livello mondiale per aver fatto La Banana, è l'unico frutto dell'amore, La Banana. È da lì che andando a Cuba con lui, vivendo con i cubani, perché ho fatto proprio l'esperienza all'interno della terra cubana, abbiamo portato a casa il nostro primo progetto che è Bailando Así. E da lì che abbiamo registrato anche il secondo pezzo che è Morena. E poi niente, dalle sfumature latine alle sfumature pop rock italiane.
2: Anche perché tu hai cominciato a cantare in spagnolo quando appunto eri lì. E poi dopo invece adesso sei passato a cantare in italiano.
3: Sì, diciamo che il mercato richiama comunque la lingua madre. Quindi diciamo che c'era... nessuno mi toglie il fatto di magari in futuro di tornare sui miei passi e uscire con un altro brano latino, anche perché nel cassetto ne ho diversi, ok? Come Alba Chiara, quando Vasco Rossi l'ha scritta, l'ha pubblicata circa 15 anni dopo, quindi mai dire mai nella vita.
2: Infatti. Però succede? Però nel tuo percorso poi cominci a entrare nella far parte della Nazionale Cantanti e lì conosci una persona importante per te.
3: Sì, il grande mister Sandro Giacobbe, che più che mister, dopo è diventato un amico e dopo è diventato una sorta di padrino musicale per me, perché io ho perso qualche anno fa mio padre improvvisamente e quindi mi sono ritrovato un po' spiazzato, no? Con chi comunicare con la musica, con chi interfacciarmi, con chi avere dei punti di riferimento, dei consigli, qualsiasi cosa che era nel mondo musicale, e Sandro aveva ricoperto un po' questa parte qua. Quindi in un anno e mezzo me lo sono vissuto a pieno, e Sandro era una di quelle persone che non voleva mai stare al centro dell'attenzione, arrivava sempre dopo, aiutava sempre il prossimo, e se eri in ombra era il primo che ti dava luce, quindi sì, c'è una persona che
2: altruista.
3: Molto, molto altruista, ma infatti è sempre stato un po' le fondamenta della sua vita, come con la Nazionale Cantanti, era uno dei leader, anzi uno dei fondatori della Nazionale Cantanti, erano in sette, e ha portato avanti sempre questo progetto qua con grande, grande voglia, con grande forza, aiutando il prossimo quando nell'ultimo periodo era lui che aveva bisogno degli altri per portare avanti magari una sua malattia.
2: Sì.
3: E invece non, io quando l'ho conosciuto non ero al corrente di tutto ciò, l'ho scoperto poi, perché lui non era uno che si esponeva e
2: teneva tutto per sé.
3: Tutto per sé, sì.
2: E nasce insieme appunto la collaborazione per Sarà la Nostalgia Rewind.
3: Sì, nata così, come al solito ho detto vabbè, mi ci butto, come ho sempre fatto nella mia vita, mi sono buttato sempre, ho detto lo chiamo, in caso mi dice come tanti altri, ma guarda adesso non si può, più avanti, ci risentiamo.
2: Invece ti ha detto subito sì.
3: Subito mi fa, prendi una delle mie canzoni, quella che preferisci, falla tua, portami il progetto, mi raccomando falla bene perché poi dobbiamo fare il videoclip. E così è stato.
2: E così è stato.
3: Sì, non è che ha detto no, ma quanti numeri fai, cosa sei, chi è, perché no, va benissimo. Sì. Se vedeva che c'era un'empatia.
2: Eh sì, perché poi lui ha guardato appunto la persona, non ha guardato poi se c'era le visualizzazioni, i follower, ma ha guardato comunque l'impatto con la persona che aveva a che fare.
3: Sì, lui diceva, sei una brava persona, infatti, hai del talento, sei bravo, a livello umano ci troviamo bene, così è stato e... No, tra l'altro gli ho detto dimmi tu quale canzone, mi fa no, quella che reputi più opportuna per il tuo progetto, quella che senti più tu, a me non mi interessa, l'importante è che tu sei contento, se posso nel mio piccolo, che dopo vabbè parliamone del piccolo di Sandro Giacobbe che era un big comunque è stato un big della musica italiana, cioè è stato solo che un onore, mi dispiace solo che l'ho vissuto a pieno, sono contentissimo di come è andata. Però ecco, avrei preferito per fare un altro percorso con lui, un po' più lungo. Avevamo già in mente altri progetti, come rifare Sarà la Nostalgia in spagnolo.
2: Però quel poco che hai fatto, io penso che sia già tanto, perché già averlo nominato prima come sostitutivo di un padre è già tanto, quindi vuol dire che ti ha lasciato tantissimo.
3: Purtroppo bisogna lasciare andare quello che ti ha tolto il passato e cercare di vedere quello che ti offre il presente, perché di futuro non parliamo, che vedendo come va la vita giorno per giorno qua non parliamo di futuro, passato ormai è passato e quindi viviamoci
2: il presente,
3: viviamoci le emozioni, quello che ti offre, mi ripeto, il presente ora, quindi che ci vuoi fare?
2: Allora Marco, io ti ringrazio tantissimo di aver raccontato appunto della tua musica, del tuo percorso e di averci fatto ascoltare Se ti ricordassi. Volevo farti lasciare i tuoi canali social.
3: Allora mi troverete su tutte le piattaforme digitali come empi.official, Empoli Milano, Palermo, Imola, perché tanti scrivono MP invece no, è Empi scritto per intero. .official mi trovate su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, tutte le piattaforme esistenti in pratica. Mi potete trovare ovunque.
2: Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo e alla prossima allora.
3: Grazie a voi, un abbraccio grande.
2: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
4: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
5: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
6: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
7: Torino

0: Sono le 15:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Pina Picerno lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più. Khamenei, gli USA e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Pamela Giannini, la madre, urla bastardo a Soncin in aula e poi scoppia a piangere. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, Pina Picerno lascia il Partito Democratico. Oggi la vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua decisione di abbandonare il suo partito, aderendo al Partito Democratico Europeo, guidato da Sandro Gozi, entrando così nel gruppo Renew Europe, a quanto si apprende a Bruxelles da fonti parlamentari. Di dubbi ne ho avuto moltissimi, mi sono più che lacerata, ma credo che per rispetto alla mia dignità politica e personale sia arrivato il momento di lasciare il PD di Elie Schlein, che è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato, e perché ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste. Ora tocca a me avere coraggio, detto intervistata oggi sul Foglio da Claudio Cerasa. Per gli esteri, il leader supremo Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. La cronaca bastardo è l'urlo che la mamma di Pamela Giannini ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne accusato dell'omicidio della figlia è entrato nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato Soncin. L'uomo, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo. Economia, lavoro gravoso e burnout nella scuola. Ai nostri microfoni Stefano Cavallini del sindacato Agnes.
7: Mentre la legge di bilancio 2026 ha innalzato di un mese l'età pensionabile dei lavoratori a partire dal 2027 di 3 mesi a partire dal 2028, l'INPS ultimamente ha aggiornato gli elenchi dei lavoratori gravosi, cosa importante perché per tali lavoratori scatterà l'aumento dell'età pensionabile, ma andranno in pensione con la vecchia età. L'ANIEF chiede con forza e da tempo che anche il mondo della scuola sia incluso tra i lavoratori gravosi, tra i lavori gravosi, per tutti gli ordini e gradi. Ma non solo questo, anche all'interno del contratto 25-27, tra le materie di contrattazione, oltre alla sicurezza, andrebbe incluso anche la salute dei lavoratori fra le materie di contrattazione, e ci vorrebbe anche una verifica sui lavoratori della scuola che sono in burnout, e quindi di considerare tale lavoro come lavoro usurante. Noi ci batteremo sia a livello contrattuale sia a livello legislativo affinché questi passi vengano fatti nel minor tempo possibile.
5: E chiudiamo con lo sport. Il Roland Garros perde anche la numero uno del tabellone femminile. Arina Sabalenka è stata infatti eliminata nei quarti dalla russa Diana Schneider, numero 23, in 3-7, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Bentornati a Parla con Cosio, bentornati qui su Radio Torino International. Siamo negli studi perché siamo in compagnia di Cicco Cicogna. Ciao.
2: Ciao.
1: Vero nome?
2: Giuseppe Cicogna.
1: Ok, però quindi Cicogna c'è veramente.
2: Cicogna è l'abbreviazione, cioè Cicco è l'abbreviazione del cognome, è diventato nome d'arte.
1: Ok. Invece è Sandro Fiorio. Ciao Sandro.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Nome normale, cioè nome d'arte.
3: Ho un nome d'arte che è Sant, però sono...
1: Ah, Sant.
3: Okay. Sant, sì. Sandro Fiorio è il mio nome. Sì.
1: Avete un progetto insieme, quindi per quello che siete ospiti tutti e due, che è La Smorfia, una canzone che parla dell'attore appunto Massimo Troisi.
3: Esatto.
1: Giusto?
3: Sì.
1: È uscito appunto proprio oggi.
3: Esatto, quindi un momento importante. Io ho lavorato con Cicco a questo brano, è lui l'autore delle musiche del testo, io mi sono occupato della produzione artistica e dell'arrangiamento, però è lui, diciamo, che meglio di tutti può raccontare.
1: Quindi chiedo direttamente,
3: esatto,
1: a Cicco.
3: Assolutamente.
1: Allora, raccontami un pochino questa canzone, come è nata, e so che c'è anche un video che è uscito proprio imminente appunto insieme al brano.
2: Esattamente, perché il 4 giugno del 1994 veniva a mancare improvvisamente, non improvvisamente ma prematuramente, Massimo Troisi, un attore, artista, comico che adoravo e adoravamo anche con gli amici musicisti del tempo, tra i quali un mio amico bassista Raul, napoletano di famiglia, che mi diede questa triste notizia e poi mi disse: Cicco, devi scrivere un brano per Massimo. Il giorno stesso mi sono ammalato e nei due giorni successivi, cioè nella notte tra il 5 e il 6 di giugno, ho scritto questa canzone di getto.
1: Una curiosità, tu hai mai conosciuto Massimo Troisi in persona?
2: No, non ho mai avuto questa fortuna, però da ragazzo facevo le sue imitazioni. Ah, sono sfortunato, sai, sono tipo sfortunato, dicevo queste cose qua, e facevo le sue imitazioni e alcuni amici mi chiedevano di farlo, facevo le gag, guarda il retro, ci sta sempre qualcuno che sta peggio di te, queste cose qua, e però lo adoravo i suoi film, i suoi sketch e niente, quindi è come se fosse venuto a mancare un amico carissimo. E quando questo mio amico mi disse: devi scrivere un pezzo per Massimo, l'ho preso quasi come fosse un ordine, diciamo. Mi sono messo lì e l'ho fatto.
1: Ci tenevi tanto a farlo.
2: Sì.
1: Il videoclip è stato girato pure in backstage nello studio di registrazione.
2: Esattamente, perché qui è importante anche la presenza di Sandro. Sandro insegna alla scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo e è lì che abbiamo registrato effettivamente il brano. E il video riproduce la lavorazione del brano.
1: Parliamo un po' del video, visto che appunto sei presente nel video.
3: Sì,
1: come è stato?
3: Diciamo, l'ambiente di Saluzzo è già di per sé particolare, perché è un ex convento, quindi ha un suo fascino. Suonare in quell'ambiente ancora di più. E il video racconta un po' quella giornata, quelle giornate in realtà.
1: Sì, più di una.
3: Sì. In cui abbiamo registrato la voce di Cicco, il piano da Danilo Ballo, grandissimo pianista.
1: E poi vedo che ci sono vari strumenti, per esempio c'è il quartetto d'archi, c'è la viola, i violini,
3: il quartetto d'archi, quindi... che è proprio sono allievi della scuola di Saluzzo, okay. dell'alto perfezionamento, quindi abbiamo ci siamo riferiti anche alla struttura per poter avere dei musicisti affini a quel tipo di linguaggio. Come, più
1: ascoltando il brano si sente che c'è qualità musicale, quindi
3: ti ringrazio.
1: Non come quello che va adesso, che tutto è digitalizzato, invece qua si sentono proprio strumenti veri.
3: Sì, qua abbiamo messo mano in tutti i sensi. sì, assolutamente, è stata una bella esperienza.
1: Avete già collaborato insieme? Sicuramente sì, o è la prima collaborazione per questo brano?
2: Ma in realtà ci conosciamo da un sacco di tempo, ma da un punto di vista proprio di produzione, di qualche cosa, no.
1: È il primo prodotto.
2: È il primo prodotto, esatto, che facciamo insieme. Sono molto contento.
1: Sicuro?
2: Sì, sì.
1: Chiedo a lui.
2: Assolutamente. Chiedi a lui.
1: Chiedo a lui.
3: No, per me, guarda.
1: No, hai cominciato con no.
3: Sì, ho iniziato con no, ma era, non era un no, nel senso che io invece non sono contento. Sono molto contento, anzi, volevo sottolineare il fatto che ho preso con grande responsabilità questo pezzo, che ho conosciuto e ho ascoltato quando è stato scritto. E subito, diciamo, ho riconosciuto i contenuti di testo, di armonia, di melodia, cioè è un pezzo, hai ragione a dire che al di là del mio lavoro, cioè anche senza che io facessi niente, okay, era già un pezzo che aveva assolutamente un livello alto, e quindi volevo evitare di rovinarlo, ecco.
1: Beh, tra musicisti non c'è la cosa di rovinare, anzi,
3: no,
1: quando uno è un musicista, quindi, un autore, mette sopra mano, quindi diciamo, di solito
3: è stata,
1: aggiusta.
3: È stata, e poi chiudo, soprattutto da quella di creare valore, un'atmosfera anche cinematografica dal punto di okay vista musicale, quindi ricreare questa cinematografia, sì, quasi come se la fosse. Okay. Sì.
1: Io direi andiamo a sentire un attimo e voglio parlare ancora della canzone, appunto come è stata creata e come è stata scritta. Quindi andiamo a sentire La Smorfia, appunto Cicco Cicogna insieme a Sandro Fiorio e tutta la band insieme.

0: Siamo tornati con Cico Cicogna e Sandro Fiori. Allora io volevo chiederti, Cico, visto che hai scritto tu il brano, che cosa racconti precisamente nel testo?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che...
0: Perché poi ognuno la interpreta a modo tuo, io voglio sempre la tua interpretazione.
1: Esattamente, ognuno può interpretarlo a modo suo, ma per me la smorfia è quella che ho immaginato nel volto del mio amico Raul quando mi ha comunicato questa cosa, perché non me l'ha comunicata di persona, era al telefono. La smorfia che è apparsa nel mio viso, immediatamente ho immaginato la smorfia sul volto di milioni di persone, e poi mi si è collegato alla smorfia che era il loro trio comico, naturalmente, okay. E la smorfia del gioco, diciamo scaramantico, del gioco della smorfia, dei numeri. Ho pensato a queste cose e in qualche modo il testo è nato e si è sviluppato. E poi l'altra cosa che è successa particolarissima è che mi sono immedesimato tantissimo, mi sono sentito tantissimo vicino a Massimo in quel momento, tanto è vero che il testo è in prima persona, è come se fosse lui che parla e che racconta. Quindi questa è stata una cosa molto toccante per me, ma che mi ha anche aiutato molto a lasciarlo andare, perché sai, quando muore o viene a mancare una persona che ti è cara, vorresti tenerla lì vicino, invece è giusto
0: purtroppo non si può.
1: Certo, non si può, ed è giusto che vada anche nei pensieri, anche se vogliamo usare questo termine anche da un punto di vista spirituale, no? E quindi l'aver fatto questa cosa mi ha fatto stare più sereno nel lasciarlo andare, non che io gli dovessi dare il permesso, ma nel mio punto di vista.
0: Esatto. Anche perché normalmente quando muore chiunque si rimangono i ricordi delle foto, quando muore un artista invece rimane la voce, rimane il film, no, che ha fatto, quindi rimane una cosa più presente.
1: Sì.
0: In effetti, è difficile poi staccarsi da questi ricordi.
1: Esattamente, in effetti lui, quello che ha lasciato da un punto di vista artistico, è ancora qui totalmente. Infatti. Massimo è ancora tra noi, è conosciuto e ancora oggi lo conoscono praticamente tutti, anche se è già mancato 32 anni fa, no? Quindi, tra l'altro, curioso il fatto che 32 anni fa nella Kabbalah, cioè nel gioco della smorfia, okay. Ecco, ho usato questo termine,
0: 32.
1: Il numero 32 o Capitone.
0: Ah, okay.
1: È Capitone è l'anguilla,
0: sì.
1: E l'anguilla quanto pare nel gioco ha vari significati, ma tra cui anche quello di fortuna e prosperità, di porta bene, in sostanza, sognare il capitone porta bene, sì. E quindi 32 anni dopo,
0: 32 anni dopo,
1: speriamo che
0: fortuna.
1: Esatto, speriamo.
0: I vostri progetti separatamente, raccontami qualcosa un po' di tuo e poi dopo chiedo anche a Cico.
2: Tante cose diverse, cioè nell'arco degli anni ho fatto tante cose, dalla musica elettronica con progetti anche con una buona rilevanza internazionale, tipo Analog People in a Digital World, okay. Un nome un po' articolato però. Poi mi è capitato di lavorare con Fortis, sì, con Alberto, sia in studio che poi dal vivo.
0: Live,
2: esatto, e adesso ho un progetto che si chiama Babel con Elis Prodon, che è una cantante della scena jazz brasiliana, di musica brasiliana di Torino. Molti dei musicisti che hanno suonato nel brano di Cico sono parte anche di questo progetto, quindi c'è una inevitabile collaborazione tra musicisti. Si tratta di un progetto multilingua, abbastanza

0: ambizioso, però proprio per questo stimolante, diciamo. E poi altre cose a cui sto lavorando in questo momento, che però è prematuro anticipare, diciamo.
1: Non vuoi dire niente?
0: No, di quello che sto facendo
1: a te. Non voglio spingere, quindi se vuoi dire qualcosa bene, se
0: no, ho già detto abbastanza.
1: Hai detto troppo, ok. Cicco, invece torniamo un attimo indietro, il tuo percorso musicale, il tuo percorso nel mondo dello spettacolo.
2: Beh, il mio percorso è abbastanza lunghetto data l'età, se già soltanto dico che nel 94 scrivo questo brano, ma già scrivevo brani da un po' di tempo. Nel 95 è uscito il mio primo e unico CD, poi ho fatto un sacco di concerti fondamentalmente dal vivo. Poi
1: hai parlato di CD, io farei una cosa.
2: Sì. Sì, mamma mia, vuoi far vedere sto
1: voglio fare vedere questo qua, e sono contento di averlo, perché tu dici che è l'unico CD che hai fatto, perché sì, poi normalmente poi uscito tutto in digitale, e rappresenta una cicogna, chissà perché.
2: E rappresenta una cicogna proprio
1: per il cognome,
2: e una cicogna che tra l'altro nella copertina tiene, come anziché un bambino, un rappresentante che sono io, perché al tempi facevo quel mestiere lì, e il disco si intitola...
1: La cicogna che portavi i bambini in giro, no?
2: Anche se questa cosa in effetti comunque mi porta bene, come, perché il mio cognome insomma fa sorridere, una cosa che mi ha fatto sempre tanto...
1: Sei di origine di Racorigi?
2: Tanto piacere, no, sono di origine molto mista, sono nato in Friuli a Tolmezzo, ma padre umbro, madre ligure. Ma in quel CD che si intitola Rap Presentante, ecco perché ci sono io al posto del bambino, come fosse un rappresentante, perché lo ero, e la cicogna porta questo Rap Presentante in giro. E perché Rap Presentante? Perché il primo brano è una sorta di brano che prende un po' in giro il rap, perché in quegli anni iniziava a venire fuori, e scimmiottando un pochettino il rap ho fatto questa canzone dedicata ai rap presentanti, tra cui io stesso. E poi il bambino è di nuovo collegato, perché comunque il secondo brano, che poi è quello che nel 94 ho presentato sul palco di Sanremo Giovani, proprio all'Ariston, sì, con Pippo Baudo eccetera eccetera, e presentai un brano che si intitola Tornare Piccolo, e quindi nella copertina, che sembra fatta così un po' casuale, c'è anche questo studio, no, del presente, di quel momento in cui ero un rappresentante, e anche
1: del tornare piccolo,
2: esattamente. Quindi a me piace nelle canzoni in generale anche mettere un po' di ironia, un po' di leggerezza, senza essere superficiale, ma insomma c'è sempre un pochettino di ironia, anche autoironia.
1: Ok, e ci sarà qualcos'altro che farete insieme, visto che ormai avete cominciato?
2: Chi lo sa, adesso andiamo a prendere, fare aperitivo.
1: Tu che dici?
0: Perché no, magari infatti potrebbe essere...
1: sentivo prima che parlavate di un aperitivo, quindi può nascere qualcosa.
0: Può nascere qualcosa di musicale, sì.
1: Ok, non ubriacatevi, perché sennò poi esce chissà che cosa.
2: Solo analcolico.
1: Analcolico.
0: Una cosa voglio dire però, questo disco voglio fare... promozione a questo
1: sentito, o del CD della cicogna?
0: La smorfia è un pezzone, quindi chiaramente ci credo molto, ma suggerisco ai vostri ascoltatori e chi ci sta guardando, ascoltando adesso, di ascoltare questo disco che io ho ascoltato all'epoca e continuato ad ascoltare negli anni. Questo quindi significa che ha dei contenuti. E ci sono tante canzoni che hanno questo livello di cui accennavo prima quando mi riferivo alla smorfia. Sì, quindi diciamo ci sono quei 3-4 pezzi a cui sono ancora affezionato, sì, perché hanno, diciamo, c'è musica di dentro, quindi...
1: Beh, questo è il bello dei musicisti, della vita del musicista.
2: Grazie Sandro.
1: Ragazzi, cosa dire, io vi ringrazio tanto per averci presentato appunto La Smorfia, e io lascerò il link sotto, chi guarda il video può andarsi a vedere il video, quindi abbiamo parlato del video.
2: Questa cosa è importante, questo brano La Smorfia sarà unicamente disponibile solo sul canale YouTube Cicco Cicogna cantautore,
1: cioè io metto quel link, quindi
2: esatto,
1: loro da lì partono.
2: Ma per dire che non lo si troverà da nessun'altra parte, bisogna necessariamente andare lì e vedersi il video,
1: quello,
2: e ascoltarselo.
1: Infatti, quindi noi metteremo, appunto, come faccio sempre, metto il link della canzone e del video, così potete risentirlo e guardare il video. dopo che vi siete guardati tutte le interviste intere, giusto?
2: Speriamo.
1: Appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Un saluto da Cico Cicogna e da Sandro Fioli.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Grazie davvero. Grazie.
1: Ciao a tutti.
3: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
4: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marochetti 27,

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International.

0: Che intenzioni hai adesso?
1: Vedere il mondo.
2: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
1: Sì.
3: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
4: Questo è Mary on the Road.
5: Mary on the Road, puntata specialissima questa di oggi, giovedì 4 giugno. Ben trovati come sempre da Maria Teresa Mirelli. Mi è piaciuto, insomma, dare lo spazio a Cico Cicogna e Sandro Fiorio per questa intervista in occasione ovviamente dell'appuntamento con Cosimo, Parla con Cosimo, perché mi piace, insomma, ascoltare non solo la musica italiana, ma in particolar modo alcuni artisti che secondo me dovrebbero avere ancora più spazio e soprattutto avere un grandissimo successo. Bellissimo il brano La Smorfia, era giusto insomma segnalare questo mio parere alle 15.35 in questa prima parte di Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Tra poco entreremo nel vivo, io vi aspetto tra pochissimo.
6: Torino International Reality Radio.

0: Che cosa non è stato detto oramai di Bruno Mars? Beh, possiamo finalmente dire che tra poco arriverà in Italia. Del resto, dopo quasi un decennio di attesa, torna finalmente on the road attraverso questo The Romantic Tour, un tour mondiale negli stadi in giro per il mondo. Infatti sarà di scena nel Nord America, in Europa, nel Regno Unito. Due le date italiane che subito sono andate sold out, anche se questo termine non piace a tutti. Ma ovviamente i biglietti sono stati venduti velocemente e infatti sarà lo Stadio San Siro di Milano il prossimo 14 e 15 luglio. Ma bentornati dunque in questa prima parte di Mary on the Road. Andiamo a parlare ancora una volta di intelligenza artificiale, cosa che facciamo molto spesso, ma questa intelligenza artificiale, devo dire, non parlerà più soltanto inglese o eventualmente cinese, perché da oggi possiamo dire che avrà sicuramente un forte accento italiano. Si chiama Chat Minerva ed è un assistente virtuale che sarà in grado di leggere non solo le parole ma anche le immagini, i documenti e, volendo, anche i vari bisogni quotidiani, perché è nata nei laboratori dell'Università La Sapienza di Roma grazie a questo lavoro appassionato di ricercatori, dottorandi, studenti, ed è una sfida molto ambiziosa quella di dimostrare che anche in Italia, con molta passione e anche con budget ridotti, perché sappiamo che la ricerca in Italia è pessima, non viene mai considerata, non riesce mai ad avere quei budget importanti rispetto ad altri paesi europei o del mondo, ecco, si può fare comunque innovazione ai massimi livelli. E, ad esempio, si potrà mostrare un'immagine o chiedere di raccontarla, dargli in pasto un documento complesso e domandargli un riassunto veloce e chiaro. Insomma, la sua memoria a breve termine è diventata grandissima, riuscirà a gestire conversazioni lunghissime, testi monumentali senza perdere il filo del discorso, e saprà navigare anche sul web in tempo reale per cercare informazioni utilizzando un motore di ricerca che è attento alla riservatezza come DuckDuckGo. E infatti diciamo, questo aspetto è davvero importante, di totale trasparenza. E comunque questo modello è stato perfezionato grazie ad una vera e propria comunità. 5.000 persone lo hanno usato in questi mesi, hanno dato vita a migliaia di conversazioni, e questo ha permesso proprio all'intelligenza artificiale anche di imparare l'italiano, e fatto anche quello di sfumature, di modi di dire, insomma, di caratteristiche direi dialettali e culturali. Ecco dunque che il futuro sarà con l'intelligenza artificiale italiana. Si sta già puntando a qualche nuovo modello, e questo, insomma, deve inorgoglirci, visto che si vuole dimostrare a tutti che anche l'Italia può esprimere una propria voce, direi più che autorevole, in questo mondo digitale.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

canzone d'estate per Levante, che prosegue insomma il suo tour, perché dopo quella che è stata la sua parentesi nei club principali proseguirà appunto con questa tournée estiva dell'Amore Live in estate. Poche date per il momento, ma sicuramente concentrate dal 3 luglio fino al 19 agosto. Mancano davvero pochi minuti a chiudere la prima ora di Meron the Road, e lo faccio in maniera simpatica per quanto riguarda la tendenza dell'estate, non da un punto di vista musicale, ma per quanto riguarda la moda, perché dovete sapere che visto che si parla spesso di sonno, bisogna dormire bene, bisogna cercare di riposare per evitare stress, per evitare invecchiamento, ecco, tutto questo si riflette anche nella moda. Infatti non sorprende che l'abbigliamento e gli accessori si lasciano contagiare da quella che oggi viene definita la sleep culture, quindi tutti sembrano essere alla ricerca di un equilibrio perfetto, no? Tra i momenti di sonno e di veglia, ed ecco che arriva anche la moda, cioè il guardaroba, che prende un po' in prestito i codici, i dettagli della camera da letto. Quindi il pigiama donna esce dai confini della notte, ma esce proprio di casa, e quindi si potranno vedere sempre più persone con completi in seta, con vestaglie, con boxer, con ciabattine, con guanciali, che hanno già conquistato le passerelle e che sono certa conquisteranno anche il pubblico italiano e non. Della serie e must have di stagione sono sicuramente il classico pigiama, meglio se in seta o in cotone, dal taglio maschile, con tanto di casacca e di pantaloni lunghi. Vi aspetto nella prossima ora di Meron the Road, perché le curiosità sono appena incominciate, e questo come sempre il pomeriggio di Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Ucciso un casco blu nel sud del Libano, 2 i feriti. Stati Uniti, Camera approva il ritiro delle truppe dall'Iran. PCR non lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, la vicepresidente del Parlamento UE aderirà al PDE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Giovedì 4 giugno al microfono Giuliano Ferrigno. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con feriti e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento: la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico. A spiegarne le ragioni in un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I 2 fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: pian pianino rientriamo in questa seconda ora di Merond Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Come sempre ben trovati da Maria Teresa Mirelli. Mi piace raccontare ancora una volta un'iniziativa che ha a che vedere con la tutela dell'ambiente, perché dovete sapere che in Olanda, anzi diciamo nei Paesi Bassi perché è più corretto, c'è un furgone dove si possono acquistare dei pancake, e fino a qui è tutto normale, ma per acquistarli non occorrono dei soldi, basta consegnare dei rifiuti che si raccolgono a terra, quindi niente euro, niente bancomat, ma per ricevere da mangiare o da bere occorre consegnare la spazzatura. E questo furgone compare spesso in occasione di festival, di eventi per bambini, di incontri di lavoro, e ogni volta trasforma la pulizia dell'ambiente in un gioco a cui tutti poi vogliono partecipare, perché questi mini pancake olandesi, che sono molto soffici e burrosi e che sono grandi pochi centimetri, possono essere donati a patto che si raccolgano dei pezzi di plastica, dei mozziconi, insomma, o degli altri oggetti che risultano chiaramente dei rifiuti nell'ambito delle strade dove è posizionato il furgone, e i prezzi possono cambiare a seconda dell'evento e di quanta sporcizia c'è in giro. Diciamo che gli organizzatori decidono di volta in volta quali rifiuti raccogliere, anche se devo dire che i mozziconi sono sempre nella lista, forse perché sono i più diffusi in assoluto e perché comunque il mozzicone di sigaretta continua ad essere uno dei rifiuti di plastica più dannoso del pianeta. Senza entrare insomma in come è fatto il filtro, però ricordiamoci che per degradarsi può impiegare dai 10 ai 15 anni, e nel frattempo si spezzetta in minuscole microplastiche che poi finiscono nei terreni, nei fiumi e nel mare. E i numeri fanno impressione, perché ogni anno nel mondo vengono buttate a terra circa 850.000 tonnellate di filtri di sigaretta, e secondo le Nazioni Unite questi rifiuti rappresentano circa il 40% della spazzatura che galleggia tra l'altro nel Mar Mediterraneo. Insomma, questa idea, che è piaciuta molto ai Paesi Bassi, in realtà arriva direttamente dall'India. Un'idea che è nata nel 2019 sulle spiagge di Goa, dove i turisti lasciavano tantissimi rifiuti. E lì questa imprenditrice olandese, Noreen van Holstein, ha deciso di raccogliere la spazzatura, che veniva poi consegnata ad un'azienda di riciclo. E da lì insomma iniziava un processo vero e proprio, un'iniziativa che ha avuto un successo enorme, al punto tale che ha deciso la Noreen di replicare il tutto nei Paesi Bassi, e quindi ha lanciato questo food truck insieme alla sua organizzazione che si chiama Lala Foundation. Insomma, questo bar, questo particolare furgone, ecco, si chiama Waste Bar, e non si limita soltanto a raccogliere la spazzatura, ma le trasforma, perché in poche stagioni questo furgone ha partecipato a 50 eventi, ha raccolto oltre 500.000 mozziconi di sigaretta, una parte di questi è stata persino usata per creare un'opera d'arte che è stata esposta in una mostra. Insomma, l'obiettivo del progetto, lo sappiamo, è quello di dimostrare in maniera semplice e allo stesso tempo divertente che anche ciò che buttiamo via ha un valore e soprattutto può avere una seconda vita.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

Amore, c'è Lisa qui su Torino International. Lisa che è stata protagonista di una serie di date live nei principali palasport italiani. Infatti chi è stato al Ninalpi Arena avrà potuto apprezzarla lo scorso 29 aprile. Ma Elisa ha annunciato già da qualche giorno una data importantissima nel 2027, anche perché era settembre del 1997 quando esordiva con il suo primo album, e proprio per festeggiare i suoi 30 anni di carriera ha deciso intanto di pensare a questo soundtrack 97-2027, un concerto che sarà considerato tra una festa e un festival e che la vedrà come la prima donna ad esibirsi da solista sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia. Questa data importante, che è stata fissata per l'11 settembre 2027 e che le permetterà insomma di ritrovare il suo grande pubblico. Ancora una volta Elisa pronta ad essere qui con noi nel pomeriggio di Torino International.

0: 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiusa la statale 20 del Colle di Tenda, in località Genola, in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori la provinciale 23 del Colle di Sestrier viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Luciano Pacifico e Gianna Nannini insieme con Tu che sei parte di me in questa nuova seconda ora di Mary on the Road. Secondo voi che cosa rende davvero una persona indimenticabile agli occhi degli altri? Beh, di solito pensiamo al carisma o eventualmente a colui che riesce attraverso la sua sicurezza a catturare l'attenzione, no? Perché un comportamento estroverso e deciso può farci apparire interessanti fin dal primo momento. Ma nei contesti sociali chi trasmette sicurezza e prende spazio viene notato più facilmente, anche se attirare l'attenzione non vuol dire necessariamente rimanere nei pensieri degli altri. E allora qual è la qualità che lascia davvero il segno? Ci hanno pensato dei ricercatori che hanno messo in osservazione due tipi di comportamenti: da una parte quelli più individualistici, legati quindi alla sicurezza, alla personalità dominante, al narcisismo; dall'altra quelli più cordiali, amichevoli e orientati alla socialità. Beh, direi che il risultato ribalta un'idea molto diffusa. A rendere una persona davvero memorabile non sarebbe soltanto la capacità di imporsi, ma soprattutto il calore umano. Quindi essere carismatici può aiutare a coinvolgere un pubblico, a emergere magari tra migliaia di persone, ma quando si parla di lasciare un ricordo positivo, la cordialità sembra avere davvero un peso maggiore. Quindi chi fa sentire gli altri accolti, ascoltati, a proprio diventa più desiderabile e quindi resta più facilmente nella memoria.

0: Questa sicuramente era quella parte musicale di Madonna che a me piaceva tantissimo. You'll See, riproposta qui su Torino International. Madonna, che oramai sappiamo, è tornata insomma a farsi vedere non solo attraverso post sui social, ma attraverso esibizioni vere e proprie, e anche perché insomma la ritroveremo attraverso un nuovo album, Confessions on the Dance Floor, parte seconda, che uscirà il prossimo 3 luglio e che la porterà insomma a continuare questa direzione che è assolutamente dance, con questa idea chiara di continuità. E nel frattempo è ritornata anche alla sua prima casa discografica, la Warner Records, che è stata sicuramente una partner che ha avuto modo con questa casa di firmare il suo primo contratto, poi un accordo che è terminato nel 2008, ma che adesso insomma è ritornato in auge. Mancano pochi minuti alla pausa e poi successivamente al termine della seconda ora di Mero on the Road, ma andiamo a scoprire quali sono i giorni della settimana in cui siamo più felici. Qualcuno potrebbe pensare il sabato, un po' come il sabato del villaggio, o eventualmente il venerdì. Beh, vi posso dire che la domenica non viene sempre vissuta bene, perché c'è una sorta di ansia che si manifesta visto che si ricomincia la settimana. Ma forse non ci crederete, ma i giorni in cui ci siamo e ci sentiamo più felici, secondo un'analisi condotta di recente, sono rispettivamente il lunedì e il venerdì. Perché può sembrare assolutamente curioso, almeno per chi fatica ad iniziare la settimana, ma il corpo nelle prime ore del giorno sembra avere più energia e una maggiore predisposizione al buon umore. Quindi il nostro orologio biologico interno è particolarmente attivo soprattutto al mattino, quando i livelli di cortisolo sono più alti, e questo può contribuire a sentirsi più attivi, lucidi e pronti ad affrontare la giornata. Diversa invece la sera, soprattutto intorno a mezzanotte, quando con il passare delle ore direi che la stanchezza si fa sentire e quindi può prendere il sopravvento. Ecco dunque che i giorni migliori in cui siamo più felici secondo questo studio, come vi dicevo, sono il lunedì e il venerdì. Per quanto riguarda le stagioni, beh, anche loro possono incidere sulla nostra gioia, sulla nostra felicità. Chiaramente l'estate è la stagione più apprezzata, forse perché ci sentiamo meno ansiosi e stressati. Nei mesi invernali causa anche la minore esposizione alla luce solare, questo lo sappiamo benissimo, visto che interferisce con la produzione di serotonina e melatonina. Beh, in quel caso ci influenzano negativamente, oltre a comunque renderci sicuramente più di cattivo umore e soprattutto con meno energia.
1: Torino International. Stare con te.

0: che pezzone che ci permette di terminare questo appuntamento di Merrond Road. Cranberries e Zombie, mancano 4 minuti alle 17, tra poco ci sarà Nick, noi ci ritroveremo domani a chiudere questa settimana un po' particolare, visto che c'è stata poi una festività e che comunque per molti ha significato una vera e propria vacanza. E domani sempre a partire dalle 15 anche per raccontarvi quali saranno le novità in uscita. Ma a proposito di novità, ho scoperto che il mondo delle caramelle può davvero sorprenderci, soprattutto negli Stati Uniti più che in Italia. Ma se una volta la caramella poteva essere una tentazione, poteva essere insomma un premio, io mi ricordo ancora quando andavo a rovistare nella borsa della nonna per trovare quella determinata caramella, o addirittura qualcuno si ricorda che spesso le caramelle venivano date come resto, no? Cioè mancavano quelle 10 lire, quelle 5 lire, quindi venivano date le caramelle al posto di quelle monetine. Ecco, adesso ci rendiamo conto che la ricerca dei gusti sta prendendo una strana piega, soprattutto per quanto riguarda le caramelle. Infatti abbiamo già scoperto la collaborazione di qualche tempo fa tra Chupa Chups e Ikea, che ha dato vita a questo dolce dalle aromatizzato alle celebri polpette del colosso dei mobili fai da te. E adesso arriva un altro marchio storico del settore, Big Bubble, che per la sua prossima limited edition ha deciso di darsi un tono gourmet. Infatti è una sorta di connessione tra il chewing gum, quindi il Big Bubble, e il popcorn. Sembra che sia uno scherzo, ma in realtà è davvero una collaborazione che diventa quindi una nuova tendenza che evidentemente piace molto negli Stati Uniti e che chissà se presto arriverà in Europa e soprattutto in Italia. Invece noi ritorneremo domani sempre a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento di Merrond Road qui nel pomeriggio di Torino International. A voi tutti una buona serata e una buona continuazione con Nick. Ciao da Maria Teresa.
1: www.torinointernational.com. Click here. What a

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Ucciso un casco blu nel sud del Libano, due i feriti. Stati Uniti, Camera approva il ritiro delle truppe dall'Iran. PCR non lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, la vicepresidente del Parlamento UE aderirà al PDE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Giovedì 4 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Il mio argomento, la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Ucciso un casco blu nel sud del Libano, 2 i feriti. Stati Uniti, Camera approva il ritiro delle truppe dall'Iran. TCR non lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più, la vicepresidente del Parlamento UE aderirà al PDE. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici e in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento, la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'ANSA che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: Della provincia del Verbano Cusio-Ossola, per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Esto es tremenda descarga.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News. Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Esteri in primo piano. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento: la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico. A spiegarne le ragioni in un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Torino International. Ciao mai, buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Meteo.
1: Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. Al centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro e in calo altrove. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
0: Meteo.
2: Torino International. Love his music.
3: Peace, hood, Latinos.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione. Altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloquio internazionale a Washington, riferiscono i media libanesi. La DF ha diffuso un avviso ai civili: non dirigetevi a sud del fiume, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con ferite e danni alle infrastrutture. Nel mirino restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione è tuttavia adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Cambiamo argomento, la vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno lascia il Partito Democratico a spiegarne le ragioni. In un'intervista al Foglio è stata la stessa Picierno: la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha sottolineato Picierno al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del PE hanno spiegato all'Ansa che Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, dal quale il segretario Sandro Gozi, e che l'Eurocamera milita nel gruppo Renew. Un'ultima notizia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere la maggiore azionista di Luxottica, in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampilla, e del banchiere Paolo Basilico. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di

0: Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International. Love is music.
5: Yeah.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci colleghiamo telefonicamente con un cantautore giovanissimo che si chiama in arte Empi, ma il suo vero nome Marco Pariano. Ciao Marco.
9: Ciao a tutti, ciao. Oh, per il giovane ti ringrazio, ti faccio i complimenti, ti ringrazio per avermi dato del giovanissimo.
8: Quanti anni hai?
9: Ma superati i 30 dicono che ormai sei vecchio, non so come mai c'è questa cosa qui.
8: Non diciamo questa cosa perché io 54 cosa sono, decrepito?
9: Non lo so, dicono che ormai sono dopo i 30, ora sono la maturità.
8: Per me 30, avendo le 54, per me 30 sei giovanissimo, quindi...
9: Ma sì, asfalto...
8: Beh, hai una voce ancora più giovane.
9: Vero,
8: sì, vero. Allora, vero nome appunto, abbiamo detto Marco Pariano, ma il nome d'arte Empi. Partiamo da qui. Perché il nome d'arte Empi? Io penso di immaginare che la prima parte M è perché appunto il nome, la lettera del nome, e P è la lettera del cognome, giusto?
9: Sì, esatto, non c'è una grande storia dietro il mio nome d'arte, come tanti raccontano, eh. Quindi l'hai indovinata, solo che in italiano MP sembrava un po' un'impresa edile. Quindi loro hanno detto facciamo un po' i figli, lo mettiamo un po' a livello internazionale, MP, sembrava già un po' più, no? Non ti suona meglio così. MP.
8: Sì. È vero. Però quindi, è vero quella della, che hai detto prima, è vera questa cosa. Sembrava un'impresa edile.
9: Sembrava un'impresa edile, no? Di ristrutturazioni, che tra l'altro è la mia impresa, perché io oltre a fare musica ho una mia attività e ho deciso di giocare su questo aspetto.
8: Quindi la tua attività si chiama proprio così allora?
9: MP, esatto.
8: Ah, ecco perché hai detto questa cosa.
9: No, ho capito, ho collegato il tutto, ho detto vedo che funziona una parte e funziona dall'altra, come d'arte spettacolare internazionale, l'altra vediamo che funzionava anche come impresa edile.
8: E l'altra come lavoro, quindi è giusto così.
9: Un connubio perfetto, no?
8: Perfettissimo. Allora, oggi si parla del tuo nuovo singolo che, se ti ricordassi, e io volevo, prima che tu mi raccontassi un po' che cosa c'è dietro al testo e alla musica, io volevo nominare gli autori. Quindi ci sei te come appunto Marco Pariano, Federico Cassini e Giorgio Guiducci.
9: Esatto, Giorgio Guiducci si è occupato diciamo un po' della top line, della melodia, perché abbiamo iniziato a scrivere questo brano sopra una chitarra, semplice, quindi lui ha fatto un po' di accordi, e mentre Federico Cassini, che in arte sarebbe anche lui Illusione, che abbiamo lavorato dei brani precedenti a questo, abbiamo fatto un feat con Anima, e aveva piacere di portare avanti un altro progetto insieme solo come autore, allora insieme abbiamo unito un po' l'arte e abbiamo portato a casa un progetto molto interessante, comunque con delle basi profonde, perché si parla di amore, parliamo di varie sfumature dell'amore, quindi amore odio, amore tradimento, amore passione, il vero amore, amore a chi crede nell'amore invece valorizzando solo la parte diciamo un po' materiale, non la parte sentimentale. Quindi in questo brano qui troviamo diverse sfumature che riguardano l'amore. Poi l'amore è sempre l'amore, solo che sono un po' tante. Ho cercato di rappresentarle anche nel videoclip, essendo che abbiamo realizzato un video, una sorta di cortometraggio, mostrando che comunque l'amore si può vivere, ognuno la vive a suo modo, però fondamentalmente alla fine l'importante è star bene, trovare l'anima gemella. Soprattutto sognare, perché sognare è l'unica cosa che è rimasta gratuita in questa vita. Quindi
8: speriamo che non ce la faranno mai pagare, perché io sogno di continuo e butterei via tutti i soldi allora.
9: No, esatto, io sono un grande sognatore, però se ci tocca pagare anche i sogni è un delirio.
8: si diceva sempre anche il detto, tra poco ci fanno pagare l'aria che respiriamo. In realtà è successo, quando c'è stata la pandemia abbiamo avuto la mascherina, quindi per poter respirare bisogna pagare
9: farsi
8: il vaccino, quindi per poter respirare, vedi alla fine. Quindi vedi, speriamo che i sogni non ci ritocchino mai.
9: Almeno quelli, almeno quelli.
8: Allora, questo brano racconta anche un po' una tua storia, quindi che personale, che hai una tua esperienza, di una storia finita.
9: Sì, è una storia finita, diciamo un po' in malo modo, e io sono riuscito comunque a raccontare attraverso questa canzone e dare anche a qualcun altro la forza di andare oltre certe dinamiche, non farti mai imporre da nessuno quello che chi deve essere la tua anima gemella, perché nella mia situazione ci sono state varie vicende dove magari... non andavo magari non faceva piacere la mia presenza a chi stava in parte a lei, chi vicino a lei, quindi è stato un po' tutto un amore influenzato, no? E invece in questa canzone qua ho rappresentato proprio il fatto di io che sogno di come riconquistare questa ragazza attraverso questa con questa canzone, con il suo ragazzo nuovo, che la stava comprando con i soldi. Ma e alla fine del video lei se ne va via con me, la riconquisto. Ma improvvisamente ritorno tutto all'inizio e mi sono accorto che tra un bicchiere di whisky e l'altro ero un po' annebbiato, ho sognato un po' troppo. Fondamentalmente era tutto frutto della mia immaginazione. E alla
8: non
9: fine
8: era accaduto il finale.
9: Tutto ciò non era accaduto, quindi. Però ho voluto far vedere anche che c'è sempre un lato positivo delle cose, che l'immaginazione e il sognare va oltre qualsiasi realtà.
8: Ok, quindi il titolo, se ti ricordassi, è rivolto verso l'altra persona, non è rivolto a te stesso.
9: Sì, in pratica io dico, se ti ricordassi di me, lo diresti, lo racconteresti al mondo, no? Invece facendo in questo modo, per come ti stai comportando, vuol dire che fondamentalmente hai preso tante
8: cose, le hai dimenticate.
9: Tante cose le hai dimenticate, ma soprattutto non vuoi dimostrare questo tuo grande amore. Magari tu provi questo grande amore verso di me, ma hai paura anche del giudizio degli altri, no?
8: Sì, sì.
9: E quindi se ti ricordassi di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, l'amica del caffè, capito?
8: Sì, sì, ok. Io direi, andiamo a sentire Se ti ricordassi e poi torniamo a parlare un po' di te, ok?
9: Va bene, andiamo.
8: Se ti ricordassi, Empi, buon ascolto.
10: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente. Le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Empi. Allora, tu sei originario di Borno, che è un paesino montano in provincia di Brescia. Dove vivi attualmente?
3: Sì, si sente dall'accento, sicuramente. Non sono di Catanzaro.
2: No, l'accento si sente proprio della zona di Brescia, no?
3: Bello marcato.
2: Come?
3: Io... Dimmi. No, io abito, sì, è un piccolo paesino montano della provincia di Brescia, Borno detto anche l'Altopiano del Sole, siamo 3.000 abitanti, quindi diciamo che anche all'inizio portare avanti un progetto musicale non è stato molto semplice.
2: Una curiosità, a Borno ci sono stati altri artisti o sei il primo?
3: No, sono il primo.
2: Vedi?
3: Sono il primo.
2: Ti fa onore allora.
3: Sì, diciamo che c'è un'altra persona che ci aveva provato, però diciamo arrivando ai livelli di nazionale cantanti, avendo portato avanti dei progetti così importanti, interessanti, nessuno, anche perché non è semplice, cioè comunque
2: sì.
3: Abito in un paese dove la manovalanza regna su tutto, quindi dal falegname al muratore, senza nulla togliere, però diciamo anche per me interfacciarmi con certe persone... Era lontano anni luce da quello che volevo fare, no?
2: Quindi però, non era neanche con la tecnologia oggi siamo tutti più vicini per poter fare questo tipo di lavoro, quindi ti ha aiutato parecchio.
3: Per fortuna, però per fare i video, per spostarmi, avere conoscenze e comunque instaurare dei rapporti con cui anche lavorare a livello professionale, bisogna spostarsi nella grande città come Milano, che è il punto un po' più vicino alla mia casa.
2: Tu hai cominciato con la tua passione appunto fin da piccolo, però sono 5 anni a questa parte che sei entrato proprio nel mondo della musica.
3: Sì, corretto. Io ho sempre avuto una grande passione per la musica grazie a mio padre, che era il primo artista in casa.
2: Ah, ok.
3: Okay, quindi già da piccolo mi incuccava le prime note, lui si recava in soffitta e iniziava a suonare questa tastiera e io mi mettevo lì ad ascoltarlo, quindi penso che tutto sia nato da lì.
2: Poi, sicuramente.
3: Sai, la vita ti mette di fronte sempre degli ostacoli, quindi magari cambi strada, poi ci ritorni, poi ci ripassi ancora in mezzo e finché non riesci a saltare sul treno giusto e dici cavolo, io voglio fare questo perché ho necessità di fare questo, porti realmente avanti i progetti. Cioè dopo è sempre un po' la fortuna che incontra il talento, quindi così diceva Machiavelli, diceva così che prima o poi le due cose devono incontrarsi se vuoi far nascere e crescere qualcosa.
2: Poi cosa succede? Che tu per 2 mesi vai a vivere a Cuba perché è un'esperienza nuova, una collaborazione.
3: Sì, ecco, questo qua è stato il primo incontro tra fortuna e talento. ho incontrato Michael Chacon, che è un artista comunque riconosciuto a livello mondiale per aver fatto La Banana, è l'unico frutto dell'amor,
2: La
3: Banana. È da lì che andando a Cuba con lui, vivendo con i cubani, perché ho fatto proprio l'esperienza all'interno della terra cubana, abbiamo portato a casa il nostro primo progetto che è Bailando Así. E da lì che abbiamo registrato anche il secondo pezzo che è Morena. E poi niente, dalle sfumature latine alle sfumature pop rock italiane.
2: Anche perché tu hai cominciato a cantare in spagnolo quando appunto eri lì, e poi dopo invece adesso sei passato a cantare in italiano.
3: Sì, diciamo che il mercato richiama comunque la lingua madre. Quindi diciamo che c'era... nessuno mi toglie il fatto di magari in futuro di tornare sui miei passi e uscire con un altro brano latino, anche perché nel cassetto ne ho diversi, ok? Come Alba Chiara, quando Vasco Rossi l'ha scritta, l'ha pubblicata circa 15 anni dopo, quindi mai dire mai nella vita.
2: Infatti. Però succede? Però nel tuo percorso poi cominci a entrare nella far parte della Nazionale Cantanti e lì conosci una persona importante per te.
3: Sì, il grande mister Sandro Giacobbe, che più che mister, dopo è diventato un amico e dopo è diventato una sorta di padrino musicale per me, perché io persi qualche anno fa mio padre improvvisamente e quindi mi sono ritrovato un po' spiazzato, no? Con chi comunicare con la musica, con chi interfacciarmi, con chi avere dei punti di riferimento, dei consigli, qualsiasi cosa che era nel mondo musicale, e Sandro aveva ricoperto un po' questa parte qua. Quindi in un anno e mezzo me lo sono vissuto a pieno, e Sandro era una di quelle persone che non voleva mai stare al centro dell'attenzione, arrivava sempre dopo, aiutava sempre il prossimo, e se eri in ombra era il primo che ti dava luce, quindi sì, c'è una persona che
2: altruista.
3: Molto, molto altruista, ma infatti è sempre stato un po' il fondamento della sua vita, come con la Nazionale Cantanti, era uno dei leader, anzi uno dei fondatori della Nazionale Cantanti, erano in sette, e ha portato avanti sempre questo progetto qua con grande, grande voglia, con grande forza, aiutando il prossimo quando nell'ultimo periodo era lui che aveva bisogno degli altri per portare avanti magari una sua malattia.
2: Sì.
3: E invece io quando l'ho conosciuto non ero al corrente di tutto ciò. L'ho scoperto poi, perché lui non era uno che si esponeva e
2: teneva
3: tutto per sé. Sì, sì, sì, sì.
2: E nasce insieme appunto la collaborazione per Sarà la Nostalgia Rewind.
3: Sì, nata così. Come al solito ho detto, vabbè, io mi ci butto, come ho sempre fatto nella mia vita, mi sono buttato sempre. Ho detto, lo chiamo, in caso mi dice come tanti altri, ma guarda, adesso non si può, più avanti, ci risentiamo.
2: Invece ti ha detto subito sì.
3: Subito mi fa, prendi una delle mie canzoni, quella che preferisci, falla tua, portami il progetto, mi raccomando falla bene perché poi dobbiamo fare il videoclip. E così è stato.
2: E così è stato.
3: Sì, non è che ha detto, no, ma quanti numeri fai, cosa sei, chi è, perché... No, va benissimo. Se vedeva che c'era un'empatia.
2: Eh sì, perché lui ha guardato appunto la persona, non ha guardato poi se c'era le visualizzazioni, i follower, ma ha guardato comunque l'impatto con la persona che aveva a che fare.
3: Sì, lui diceva, sei una brava persona, infatti, hai del talento, sei bravo, a livello umano ci troviamo bene, così è stato e... No, tra l'altro gli ho detto dimmi tu quale canzone, mi fa no quella che reputi più opportuna per il tuo progetto, quella che senti più tu, a me non mi interessa, l'importante è che tu sei contento, se posso nel mio piccolo, che dopo vabbè parliamone del piccolo di Sandro Giacobbe che ero un big comunque è stato un big della musica italiana, cioè è stato solo che un onore, mi dispiace solo che l'ho vissuto a pieno, sono contentissimo di come è andata. Però ecco, avrei preferito per fare un altro percorso con lui, un po' più lungo. Avevamo già in mente altri progetti, come rifare Sarà la Nostalgia in spagnolo.
2: Però quel poco che hai fatto, io penso che sia già tanto, perché già averlo nominato prima come sostitutivo di un padre è già tanto, quindi vuol dire che ti ha lasciato tantissimo.
3: Purtroppo bisogna lasciare andare quello che ti ha tolto il passato e cercare di vedere quello che ti offre il presente, perché di futuro non parliamo, che vedendo come va la vita giorno per giorno qua non parliamo di futuro, passato ormai è passato e quindi viviamoci
2: il presente,
3: viviamoci le emozioni, quello che ti offre, mi ripeto, il presente ora, quindi che ce vuoi fare?
2: Allora Marco, io ti ringrazio tantissimo di aver raccontato appunto della tua musica, del tuo percorso e di averci fatto ascoltare, se ti ricordassi. Volevo farti lasciare i tuoi canali social.
3: Allora, mi troverete su tutte le piattaforme digitali come empi.official, Empoli Milano, Palermo, Imola, perché tanti scrivono MP, invece no, è Empi scritto per intero. .official mi trovate su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, tutte le piattaforme esistenti in pratica. Mi potete trovare ovunque.
2: Va bene. Noi ti ringraziamo tantissimo e alla prossima allora.
3: Grazie a voi, un abbraccio grande.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.